Mi son detto al fosco e il chiaro. Mi son detto al fosco e il chiaro un bellissimo somaro. Un somaro ma solenne quando un tratto.

si sentiano per di sotto le campane ad indonar. Tin ton, tin ton, tin ton, tin ton. Col cicicciucciu di botto mi veniste a risvegliare. Col cicicciucciu di botto mi veniste a risvegliare. Col cicicciucciu di botto mi veniste a risvegliare.

ma d'un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato, ma d'un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, le carezze in casa è questa. Quelle penne siete voi.

di poca placera, pure piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, pure bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà, e di nonno una dozzina di ne poca placera, pure piccolo cuore, bambolo là, ore, piccolo cuore, bambolo là, e la gloria, e la gloria.